0: ancora un demarco a Tadrin.
1: Siamo nel mondo che fare un po' a Tadrin.
0: Luca, lui Harry.
1: Ja.